ko ara pua hupe, roi mua sei iwi tua pire, itapua arambo pupu kukwere, nyandere ko itapua wa.